Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: scusate, ma qui merita un applauso. Arrangiamento fantastico. Oh.
1: Sono le 2:32.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

problema per te, cosa mettere addosso se uscivi con me, non ti ho vista due volte con lo stesso maglione, com'era normale rubarti un brivido, nei discorsi firmavi la tua gelosia, ogni bella ragazza sembrava già mia, per tenermi più stretto lasciasti la scuola, ma come si cambia?

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

di ascoltare con il cuore, ma invidio i ciechi la capacità di guardare sempre un po' più in là. Invidio i muti la capacità di dire tutto con uno sguardo. Io che

fosse cieco lo saprebbe che è rimasto al buio, che dentro è marcio come un frutto nel sole di luglio. E non vi sembra assurdo che se il mondo ci sentisse ammetterebbe che la maggioranza è triste invece di mostrare

0: Ascolta l'hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

saremo confuse da una giovane malinconia, dondolate dolcemente tra incertezza ed allegria, con le mille domande e le mille paure. E adesso che farò? Sarò pronta, sarò in grado, a lui come lo dirò? Ma poi presto, cambiata la luna, ci sorprenderemo a guardare le vetrine, a volare ad un metro da terra, alla vista di culle, scarpette e tutine. Sfoggeremo con orgoglio qualche chilo messo su. Belle come mai saremo, ogni giorno sempre più. Puoi sentire

ci sembrerà tutto così diverso. Tutti saranno con noi premurosi. Alla vista di quella panciona ci sorrideranno, cordiali e curiosi.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ti butti giù. È strano come ami tu, lo fai di più di me. E lo sento addosso io a rincorrerti.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

A me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scure d'improvviso.

questa chimera. A me basta andare senza arrivare mai, senza una casa.

piace perdonare le bugie, credere alle mie. A me piace parlare con te tra sogni infranti e tragiche risate, scambiando errori per tenere

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi i fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto all'alluvione e anch'esse

donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione, infatti faccio da mangiare.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Ma è già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori. E voi lasciatemi perdere.

0: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

matinale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.
1: Parlano di pace, politiche future, mettono in campo congetture e poi si...

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Passami il sale fa male. Passami il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno.

conosciuti, l'abbiamo fatta di notti, non li vedi, andiamo in giro nel mondo.

Guardaci adesso, t'aspettavi di più. Niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più. Ci siamo persi, inseguiti, impauriti e lacrime riconquistate.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono esattamente le 9 in questo momento. Un buongiorno da Michele, da Radio La Voce, con la diretta di Noi C'Eravamo, questo programma che anche oggi sarà pronto a farvi tornare indietro nel tempo. Beh, come avete passato l'estate? Siamo ancora in estate, vabbè. Mamma mia ragazzi, l'Africa si è portata appunto su tutto il mondo. Va bene, si soffre, insomma, e speriamo che finisca presto questa cosa. Preoccupa tutti, un po' tutti, specialmente noi in Sardegna che siamo un po' più vicini all'Africa, un po' si preoccupano quelli che vengono, che sono in Sicilia. Allora, cominciamo a salutare gli amici di sempre, cominciamo con Roberta. Buongiorno Roberta, come va? Anche tu hai caldo? Buongiorno Matteo, come stai? Come va lì a San Vito? Monique, che ci ascolta dal lontano Sudafrica, esattamente da Johannesburg. Buongiorno a te Monique. Un altro saluto lo facciamo ad Anna, che ascolta dalla provincia di Firenze, e un saluto va a tutti quelli che sono già, vedo, in streaming. Accolgo un amico, un'amica, non so, di Rignano, poi vado a vedere dove sta Rignano, perché non lo so, che lo fa. Allora, siamo pronti a ritornare indietro nel tempo, sì, però prima di ritornare indietro nel tempo vi voglio far presente la scaletta di oggi. Cominceremo naturalmente con le canzoni degli anni 60, 70, 80 e 90 nella prima ora, fino ad arrivare alla pubblicità degli 10. Poi subito dopo, alle 10.05, ci collegheremo con il segretario della Forgia, Saverio Perra. Buongiorno Saverio. Con lui parleremo del festival che si sta svolgendo a Muravera, esattamente, l'Invaso Festival. Tireremo un po' le somme di questo festival, anche perché oggi siamo arrivati all'ultima giornata, quindi ne parleremo con lui. Poi ascolteremo magari qualche canzone fino ad arrivare alle 10.30, quando parleremo con l'amico. Oggi siamo arrivati all'ultima giornata, quindi ne parleremo con lui. Poi ascolteremo magari qualche canzone fino ad arrivare alle 10.30,

abbiamo iniziato oggi con il grande Peppino De Capri, con Nessuno al Mondo, era il 1960. Vi ricordo i numeri per mettervi in contatto con me, 070 993 1481, questo è il numero per parlare direttamente con me. Volete mandare un WhatsApp? Numero esclusivo per il WhatsApp 346 1272 406. Volete mandare un ok? Fatelo tranquillamente. Il primo ve lo mando io. Noi che le nostre mamme sfornavano minimo 4 figli ed ognuno dei figli altrettanti. La domenica ci si trovava in sala da pranzo con tavole apparecchiate con tovaglie bianche. Va bene, andiamo avanti con il prossimo brano. E questo è un grande gruppo, quello dei Beatles, Can't Buy My Love, una bellissima canzone del 1964.

che belli i Beatles. Buongiorno, buongiorno, diamo il buongiorno a Monique che ci scrive, bentornato, un po' di tutto, grazie a te Monique. Allora, andiamo avanti con una notizia, noi che, noi c'eravamo quando questo signore ebbe l'idea di lanciare qualcosa che gli fece guadagnare un po' di soldini. Parliamo dell'inventore americano Harold Vaughan Brown, che ebbe l'idea di commercializzare le uova. Di che cosa erano queste uova? Adesso ve lo spiego. Nei fumetti, prima di tutto, apparivano dei disegni di famiglie di piccoli esseri simili a sirene e a scimmiette sorridenti. Le ricordate? Poi venivano venduti come animali da compagnia, addirittura capaci di nuotare, giocare e persino essere ammaestrati. La confezione conteneva bustine con sali, cibo, uova, magiche, insomma un po' di tutto. La realtà dei fatti però qual era? Erano dei crostacei microscopici. Una volta messe in acqua le uova si schiudevano dando vita a piccolissimi crostacei. Erano lunghi pochi millimetri. Niente famiglie felici, non potevano essere ammaestrati, se non per il fatto di muoversi verso una fonte di luce. Resistenza naturale, appunto, delle uova di Artemia salina, così si chiamavano, che hanno la capacità biologica di restare in uno stato di morte apparente per anni e poi, come insomma, le buttavate nell'acqua, succedeva quello che vi ho detto prima. Questo signore vendeva queste bustine. Ragazzi, 2500 lire, che era tantissimo allora, eh? Noi ce l'avamo. Questa canzone è Games of Loving di Spencer Davis Group. Maurizio De Nilato la chiamò Tamo da morire.

Era Maurizio di New Dada con Tamo da morire. Passiamo a un altro gruppo, The Turtles, le tartarughe, appunto, con Happy Together, questa canzone del 1967 che sicuramente ricorderete appena sentite le prime note.

arriva un noi che vado immediatamente a leggervi. Arriva da Roberto. Allora, dice Roberto, noi che nei vicoli vedevamo le mamme che lavavano i panni su tinozze di legno e che controllavano i bambini di tutti come un'unica famiglia. Succedeva davvero così, i bambini degli altri erano i propri figli, così facevano tutti quanti, non succedevano tutte le cose che si vedono adesso. Noi c'eravamo. Noi c'eravamo anche quando da caso lanciavano Massachusetts. ...1968...

prima che mi dimentico, voglio salutare le migliori ascoltatrici da anni, da quando è iniziato il programma noi c'eravamo, e ascoltano questa trasmissione, sono sempre lì, Saveriana e Claudia. Buongiorno ragazze, tanto ragazze non sono più come me, insomma, per me sono tutti ragazzi. Allora, adesso voglio che chiudete gli occhi un attimino. Pensate di essere negli anni 60. In Italia è mattina presto e il profumo del pane fresco si diffonde dal negozio del panettiere. La domenica è il primo giorno di riposo della famiglia, della fede. Il primo rito della domenica era la messa mattutina. Le campane suonavano presto, chiamando grandi e piccoli a radunarsi nella chiesa. Le famiglie si vestivano con gli abiti migliori. Non se ne avevano tanti, ma si ci metteva il migliore. La chiesa non era solo un luogo di preghiera, ma anche di incontro, un'occasione a rivedere amici, a salutare e conoscersi e scambiare notizie. Era proprio così.

Che bella, Gigliolo Cinguetti, la domenica, andando alla messa. Ok, rimaniamo in questi anni 70. Siamo a settembre, siamo arrivati a settembre, ragazzi, tra un po' inizia anche la scuola, qui mi sembra il 14, ma in continente anche prima. Ok, allora io direi di rimanere nel mese di settembre, ricordarlo questo mese di settembre con una canzone del grande Peppino Gagliardi. La canzone si chiama proprio Settembre.

Prima vi ho detto di chiudere gli occhi, pensare un po' agli anni 60. Siamo andati in chiesa con quella notizia e con questo noi che proseguiamo. Cosa succedeva dopo la messa? Vi ricordate? Gli uomini si recavano al bar per un caffè, per leggere il giornale e si parlava di politica, sport. Il bar diventava un piccolo parlamento locale. I ragazzi invece bevevano una gazzosa e una spuma. La ricordate la spuma? Le bevande simbolo di quell'epoca. Il cuore della domenica era però il pranzo. Il pranzo in famiglia. Le mamme e le nonne cucinavano già dalla mattina presto, le vedevate lì che preparavano principalmente il sugo, che subbolliva appunto lentamente sul fuoco, riempendo la casa di un profumo. È un profumo che noi non abbiamo dimenticato noi ragazzi, eh? A tavola gli uomini bevevano vino, mentre ai bambini più grandi ne veniva concesso un goccio annacquato. A me non lo facevano, non era normale, ma lo si faceva. In certe famiglie la domenica era l'unico giorno in cui si mangiava carne. Proprio così. E che fai? Addormentata, dirà questa ragazza nella canzone. I Panda. 1978, anzi

Allora, continuiamo a parlare degli anni 60, 70, nelle nostre cose. E appunto, nelle cose, nelle case. Punto fa. Rima. Arrivavano i primi tele... Anzi no, parliamo prima del pranzo, va. Dopo il pranzo domenicale, gli uomini si concedevano un riposino mentre le mamme sparecchiavano. I bambini uscivano a giocare nei cortili, nelle strade. Le femminucce giocavano con la corda a campana, mentre i maschietti improvvisavano partite con i palloni di cuoio o con i primi Super Santos. Ve li ricordate? Erano dei palloni, certi Super Santos erano pesantissimi, non facevano neanche a tirarci. Però li usavamo. Non si rompevano mai, però, quello avevano di buono. Le strade, quindi, giocando i bambini, si riempivano di voci, di corse e soprattutto di libertà.

così si chiamava questo brano. Allora, adesso continuiamo a parlare degli anni 60, 70. Nelle case arrivavano i primi televisori, ricordate? Televisori conquistavano le famiglie, anche se la radio rimaneva il mezzo per ascoltare il calcio. Sì, ricordate il calcio con tutto il calcio minuto per minuto, eh? Torniamoci indietro nel tempo, eh? Che bello quando ricordo quando arrivava questa sigla e cominciavano poi Ciotti che vi interrompe da... Era fortissimo Ciotti, ragazzi. Eh sì, nelle case arrivavano i primi televisori che conquistavano le famiglie, ma come vi ho detto il mezzo principale era quello della radio. Magari tutto il calcio per minuto, appunto con la schedina in mano, con la speranza di vincere e cambiare la vita. Anche i bambini ascoltavano la radio, imparavano.

bellissimo, bellissimo questa, questa sigla di tutto il calcio minuto per minuto. Va bene, andiamo avanti, e ci entriamo negli anni 90 e ci entriamo con Paolo Vallisi, Le persone inutili.

Continuiamo, continuiamo nei ricordi. Dopo il riposo e il calcio, un altro rito era la passeggiata in piazza per la famiglia. L'uscita per la vasca domenicale, così si chiamava la vasca, la facevamo anche qui a Muro Vera, la vasca, la facevate voi soprattutto. L'uscita appunto domenicale era appunto questo, il rito della vasca. I giovani innamorati si incontravano con la ragazza, magari sotto lo sguardo attento dei genitori, o dei fratelli minori, ma quelli si riusciva a convincere. Basta che ti do 50 lire, vado a comprare il gelato, lui andava, si rimaneva soli. Era difficile, però si faceva. Però attenzione, perché sennò era proprio difficile anche toccarsi una mano. Il fratellino, lo dico a mamma, lo dico a papà. Noi c'eravamo.

voglio ricordare qualcosa, fa male il cuore, ma ricordiamolo. Stanno purtroppo lasciandoci tanti colleghi, amici. Hanno i due Vincenzo, come non ricordarli. Poi Luciano, papà del nostro consigliere regionale Sandro Porco, scomparso anche lui da poco. Come Raffaele, non aspettavamo all'improvviso, come non aspettavamo neanche la morte dei giorni scorsi di Roberto. Li voglio ricordare tutti insieme con una bellissima canzone di Vasco Rossi che si chiama Gli Angeli.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Che bella questa canzone del grande Vasco Rossi che si chiama Gli Angeli, canzone che appunto lanciò per ricordare un amico scomparso all'improvviso. La canzone fu lanciata nel 1996.

Adesso non so se sicuramente vi è successo come è successo a me, andando a Villa Pozzo, leggete sul ponte in questi giorni, 1000 giorni della chiusura del ponte, 1000 giorni ragazzi, 2 anni e 9 mesi. Che dire, magari nel prossimo sabato proviamo a sentire qualcuno che ci dia un po' di notizie su questo ponte, anche se stanno organizzando una giornata, appunto gli organizzatori di questa sit-in che si è tenuto al ponte per tanto tempo, ricordate, ma ne parliamo sabato prossimo. Ok, allora io direi che ci sta bene una canzone, che dite? Ma sì, ci sta bene secondo me questa canzone per ricordare i 1000 giorni del ponte.

che abbiamo dedicato al ponte di, che, appunto, di ferro tra Muravera e Villa Puzzi. Non credevo di poter dedicare una canzone a un ponte. Vabbè, scherziamoci su, anche se la cosa davvero è problematica. Ne parleremo nella prossima settimana di questo. Allora, io direi che possiamo tranquillamente andare in pubblicità e quando torneremo in studio lo faremo per parlare con Saverio Perra, segretario della Forgia. Parleremo di invaso con lui. Per adesso, pubblicità.

giorni. Il bar ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi legati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
2: Vieni a conoscere Armando Congiu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
1: Congiu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazioni di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
2: L'officina offre servizio assistenza e ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
1: L'officina meccanica Congiu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
3: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
4: Ehi tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te.
5: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacomo di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
6: Ve le ricordate? Noi c'eravamo, insieme a Michele, tutti sabato alle 9, noi c'eravamo, per commentare e rivedere insieme in studio i favolosi Revival. Noi c'eravamo, ogni sabato alle 9, su Radio La Voce.
7: Eccoci tornati in studio per la seconda parte del programma Noi c'eravamo. Allora, come vi ha detto, avremmo avuto il grande segretario della Forgia, Saverio Perra, e dovremmo averlo appunto al telefono. Io lo saluto subito. Buongiorno Saverio.
8: Ciao Michele, buongiorno a tutti.
7: Ah, bellissimo, voce squillante, mi piace quando i miei ospiti hanno la voce squillante, ma tu sei bravo in tutto, sei il nostro segretario della Forgia, e senza te secondo me non si farebbe niente, guarda, nemmeno Invaso.
8: Andiamo avanti.
7: Parliamone di Invaso, va Saverio. Allora, Invaso, siamo arrivati all'ultima giornata appunto di Invaso, che si terrà oggi con la chiusura, poi lo spiegherai tu, il rito del vaso, insomma, lo spieghiamo più che altro ai nostri amici che ci ascoltano. Allora, parliamo un po' delle serate trascorse, come sono andate?
8: Siamo praticamente arrivati alla conclusione di questa edizione di Invaso Festival. Credo che possiamo dire con grande soddisfazione che è stata un'edizione ricca di novità, di sperimentazioni e soprattutto

0: soprattutto di partecipazione. Quest'anno abbiamo voluto sperimentare nuovi format, nuove proposte, che hanno riscontrato un ottimo interesse da parte del pubblico. Naturalmente non sono mancate le criticità, come è normale quando si cerca di innovare, di fare sempre qualcosa di nuovo. Saranno proprio queste le esperienze dalle quali partiremo per migliorare e crescere nelle prossime edizioni. Però Michele, guardando ai numeri e alla partecipazione che abbiamo registrato durante le serate, possiamo sicuramente essere soddisfatti del lavoro fatto.
1: Sono d'accordo con te, erano davvero tantissime le persone che sono venute appunto per Invaso.
0: Esatto, avevamo qualche dubbio in particolare sul giovedì, il nostro cosiddetto giovedì patto, e invece alla fine possiamo dire che è andato più che bene, insomma. È stata una bella sorpresa e una conferma del fatto che il pubblico ha voglia di vivere il festival e di lasciarsi coinvolgere nelle nostre proposte. Ora, terminata questa edizione, ci prenderemo un po' di tempo per sederci attorno a un tavolo, fare il punto della situazione e iniziare a programmare l'edizione del 2027. E vi anticipo già che ci sono alcune novità in cantiere, sono idee che dobbiamo ancora sviluppare e costruire, ma sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuove sorprese.
1: Sono sicuro che appunto in questi mesi che ci separano dal prossimo Invaso lavorerai come un matto appunto per dare alle persone che vengono il meglio.
0: Immediatamente dovremo partire per la prossima edizione, ovviamente.
1: Certo.
0: Ma volevo dire, ma attenzione, il Festival Invaso non è ancora finito. Questa sera ci aspetta infatti un'ultima serata speciale, ricca di novità e di belle sorprese.
1: Parliamo di questa serata.
0: Tutto il pubblico, i radioascoltatori, a stare con noi e a vivere fino in fondo quest'ultimo appuntamento. Sarà una serata sicuramente divertente, simpatica e come sempre da vivere insieme. Cosa dire ancora?
1: Sì, grazie. Vediamo la serata di oggi come si svolgerà, Saverio. Ma all'inizio ci sarà alle 19, non so se lo vuoi dire tu, la compagnia IEPA appunto con il circo.
0: Sì, esatto. Ma io non voglio anticipare niente perché...
1: No, scusate. Glielo facciamo sapere.
0: Scusate, non voglio anticipare niente perché saranno delle belle sorprese, quindi sarà bene che tutto il pubblico partecipi. Voglio solo fare dei ringraziamenti. Grazie a tutti voi per aver partecipato, grazie a chi ha lavorato dietro le quinte, soprattutto perché è molto importante il loro lavoro, a tutti i volontari, agli organizzatori, agli artisti, alle associazioni, ai collaboratori e a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa edizione. Ma soprattutto grazie al pubblico, perché senza la vostra presenza e il vostro entusiasmo, Invaso non avrebbe lo stesso significato. E cosa dire ancora? Ci vediamo questa sera.
1: Allora, no, io vorrei solo parlare allora del rito del vaso, Saverio, perché è un rito appunto speciale. Lo vivremo sicuramente dalle 22 in piazza, però spieghiamo un po' a chi magari non l'ha mai visto e vuole andarlo a vedere.
0: Il rito del vaso è un rito che portiamo avanti dal primo anno. Ogni compagnia straniera porta un pezzo di terra dal proprio territorio che viene messa in un grande contenitore. Invaso è il simbolo del festival che ci ha permesso di correlazionarci con diversi popoli. E tutti questi giorni sono stati pacifici invasori di cultura e arte.
1: Eh sì, davvero bellissimo appunto quello che hanno portato, insomma, questi gruppi stranieri. Allora, ok, Saverio, io ti voglio ringraziare, davvero voglio ringraziare te, tua moglie Annalisa, perché siete stati davvero splendidi. Se non ci eravate voi, io sono convinto che Invaso non si poteva fare. Siete stati davvero eccezionali. No, lo voglio dire,
0: Michele, ci sono delle forze dietro che non possono essere, non, ovviamente non riesco a elencarli uno per uno, ma ci sono veramente sacanovisti dietro. L'unico problema è che stiamo diventando anziani tutti quanti, però c'è un buon segnale, la partecipazione di diversi giovani. Quest'anno, grazie a un PNRR con le scuole di ogni ordine e grado, abbiamo portato avanti un progetto molto interessante e i ragazzi lo hanno presentato, ma tutti quanti l'avranno già visto, non vorrei neanche annoiare, l'hanno presentato comunque nelle serate delle aree circensi. Qualcuno di loro potrebbe essere il prossimo organizzatore del festival, questo mi fa piacere. Noi oramai stiamo andando avanti nell'età.
1: Allora, è il momento dei ringraziamenti, credo, Saverio. Oltre naturalmente il Camping Quattro Mori, che ci ha dato tantissimo, io vorrei salutare insieme a te, vorrei farlo salutare ad esempio il comune di Muravera, eh? Che dici?
0: Certo, beh, va bene.
1: La regione Sardegna, che abbiamo avuto Cucureddu l'altro giorno qui con noi.
0: Fondazione di Sardegna, la regione Sardegna, il comune di Muravera. Elencandoli così potrei dimenticare qualcuno.
1: Muravera, welcome.
0: Muravera, welcome.
1: Sì.
0: Soprattutto i numerosi sponsor che ci sono stati, veramente tanti. E questo gli devo ringraziare uno per uno, però la sera li vedrete proiettati sugli schermi e potrete rendervi conto di che cosa è stato. Ma soprattutto, come dicevi tu prima, ai Quattro Mori Family Village, che da 4 anni ospita gratuitamente, lo voglio sottolineare, artisti e staff. E poi grazie a tutto il pubblico.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Senza di loro non sarebbe invaso festival, insomma.
1: Va bene, ti ringrazio, Saverio. Quindi ci vedremo stasera per chiudere appunto questo bellissimo festival.
0: Ti aspettiamo stasera. Stasera sarà una chiusura col botto.
1: Va bene, ci saremo senz'altro, io faccio parte della forgia, nel mio piccolo, insomma, ringrazio tutti quanti voi e credo che le persone ci saranno e appunto rimarranno contente anche dell'ultima serata. Grazie a te, Saverio.
0: Grazie a voi, a tutto il pubblico, ai radioascoltatori. Ciao, ciao.
1: Ciao. Allora, era Saverio Perra, il nostro segretario della Forgia, e, ripeto, senza di lui, l'Annalisa, e ci sono naturalmente, ci siamo tutti quanti noi dietro di loro, però e il loro lavoro era stato un lavoro immane, arrivavano, io molto sono stato insieme a lui, arrivavano telefonate ogni 2 minuti, ragazzi, la cosa che l'ora, ma lui è riuscito a portare avanti il tutto. Grazie Saverio, grazie Annalisa.

era Azzurro di Adriano Celentano. Sono le 10:22 minuti primi, alle 10:30 vi ricordo che ci collegheremo con l'amico scrittore Marino Mulas. Per adesso lanciamo una

King Africa con la bomba. Proprio la bomba. La Forge è proprio la bomba. Va bene, vi ricordo ancora, fra un paio di minuti ci collegheremo con Marino Mullos per parlare di libri.

0: Che bella la canzone di Marinella. Fabrizio D'André. Allora, avevamo detto che avremmo avuto con noi l'amico, grande amico e scrittore Marino Muras. Buongiorno Marino.
1: Buongiorno, buongiorno. Se mi chiami scrittore mi viene da ridere.
0: Ma no, lo sei uno scrittore, lo sei, e mi fa piacere.
1: Diciamo che sono un hobbista della scrittura.
0: Un hobbista, è bello anche questo, hobbista della scrittura. Allora Marino, parliamone di questi tuoi libri che non sono male, Voglio cominciare con te dal primo, perché è un libro autobiografico il primo, vero? Parliamone brevemente.
1: Sì, diciamo che la motivazione per cui l'ho scritto è stata perché ho avuto un problema e sono dovuto andare dall'autista e mi ha consigliato di scrivere.
0: È una cura, vero? È una cura quello di scrivere.
1: Esatto, è iniziato come una terapia. Ho scritto riportando dei ricordi miei, e quindi è un'autobiografia. Insomma.
0: E mi invito a leggerlo questo libro di Marino.
1: Si chiama Sindrome di René Leroy, perché parla di musica.
0: Sì?
1: Avvenne il re Roi, era il re dei menestrelli, ecco.
0: Ah, ecco. Un menestrello anche tu ti senti. Allora, poi proseguiamo, siamo andati avanti perché ne hai scritti tantissimi di libri.
1: Allora, ne sono seguiti tre, uno ogni anno, uno 23, 24 e 25.
0: Sì.
1: È una collana di gialli polizieschi, però io la chiamo giallo poglierino.
0: Bella anche questa.
1: Non sono thriller, sono solo gialli semplici, non ci sono morti ammazzati, non ci sangue, niente. Li ho intervallati con delle scene divertenti che sono... nati dalla galerbia delle divise, che lo chiamo, cioè quello che succede tra forze armate e forze di polizia, che si sfotono così, diciamo che sono come quelle partite di calcio, scapoli ammogliati, che ci sono per sfotere gli altri.
0: Che ne abbiamo fatte tante di scapoli ammogliati, vero?
1: Esatto.
0: Di partite, prima eravamo sempre giocando a pallone con Marino.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo avanti con i libri.
1: Sì, ne ho scritti tre, si chiamano Quer, La cuccia vuota e poi Non chiudete quella porta. E sono gialli semplici, intervallati, ma c'è anche qualche cosa di serio, ma non tanto.
0: Sono tutti seri, dai, forza. No, ma poi quello del gialli, thriller, dove non ci sono omicidi è la cosa più bella che ci sia. Sei un buono anche lì, sei.
1: Sì, io mi sono stufato di vedere.
0: Certo.
1: Poi certo, c'è da dire che la letteratura sarda, sono tutti gialli violenti al massimo. Io ho voluto cambiare.
0: No, perché quella cosa appunto è quella, insomma, che l'hai fatto, un giallo l'hai fatto diventare rosa, si può dire.
1: No, giallo paglierina, dai.
0: Allora.
1: E poi l'ultimo libro che è uscito a maggio, è un po' serio rispetto agli altri. È ispirato da una canzone, Il vecchio e il bambino di Guccini. E poi parla di fantascienza. Io ho preso come spunto le parole della canzone. Il vecchio che racconta al bambino com'era il mondo prima, quando era lui giovane. E il bambino finisce che gli dice che gli piacciono le fiabe, raccontane altre, E io ho fatto un libro di fantascienza dove un mondo tecnologico si incontra con un mondo rurale, di cose semplici, e si incontrano, poi si sviluppa la storia da queste cose qua.
0: Allora, lo so che le tue creature sono tutte belle per te, ma qual è il libro che ti è rimasto di più nel cuore, insomma?
1: Questo è l'ultimo, intanto perché ha migliorato la tecnica un pochino anche nello studiare le situazioni. Poi perché è una storia che mi sta a cuore, perché parla di mondo antico che io e te abbiamo conosciuto e che magari si è trasformato in qualcosa che speriamo che si fermi così, che non continui a peggiorare, insomma.
0: Ma dai, forza, certo. Dai, si ferma così. Allora, stiamo a sentire, Marino, sì. Stai già cominciando a preparare il prossimo libro?
1: Sì, visto che sono un hobbista, mi fermo mai. L'intenzione è quella di pubblicare in primavera il quarto del libro della collana, che sarà conclusivo della storia del giallo paglierino, insomma.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Ultima domanda, ti voglio chiedere, dove li possono acquistare i tuoi libri i nostri amici che stanno ascoltando?
1: Allora, io pubblico con self-publisher, cioè autonomamente, su Amazon, quindi si possono acquistare sia gli ebook o sia il libro cartaceo, anche si può leggere con chi ha l'abbonamento di Amazon, si chiama, non mi ricordo, comunque si chiama.
0: Vabbè, c'è un abbonamento di Amazon.
1: Un abbonamento, si leggono gratis, sono compresi nell'abbonamento. E basta che si digiti o il titolo del libro, oppure Marino Mulas sulla ricerca in Amazon e vengono fuori tutti i libri. Se si vuole chiedere qualcosa a Marco Azzori qui a Villa Puzzo, magari sa qualcosa, può aiutare tutto quanto.
0: Va bene, allora io penso che i nostri amici andranno in tanti ad acquistare su Amazon questi libri, e anche io devo dire preferisco il cartaceo.
1: Anche io,
0: noi vecchio stampo, il cartaceo, siamo ancora al cartaceo. A me piace quello che devo fare, la sera quando mi corico mi metto un libro in mano, insomma, mi scoccerebbe con prendere un telefono, un tablet per leggere, insomma, non mi piace assolutamente, quindi cartaceo sicuramente.
1: L'odore della carta.
0: Ecco, bravo, bravo, l'odore della carta di quando eravamo bimbi, ti ricordi? Andavamo a scuola, la prima cosa quando acquistavamo i libri era metterci il naso dentro, ricordi?
1: Infatti, certo, il libro di lettura era finito dopo un mese.
0: Marino, io ti ringrazio e spero di riaverti come ospite nella mia trasmissione.
1: Io ringrazio a te e lo spero anch'io.
0: Va bene, ci vediamo più avanti, ci sentiremo sicuramente più avanti, va bene?
1: Va bene.
0: Ti voglio salutare con un abbraccio virtuale, Marino.
1: Grazie anche a chi ha ascoltato.
0: Sì, la saluto anche lei. Grazie a te.
1: Ciao Michele.
0: Ciao Marino, ciao. Era Marino Mulas, l'amico Marino Mulas, è scrittore soprattutto.

Blue Mary, il gruppo che più preferisco, lo ascoltavo tantissimo da giovane, i Creedence. Va bene, sono le 10:42 minuti primi in questo momento e va avanti la trasmissione. E vanno avanti le canzoni. Questa è la canzone che mi ha richiesto Matteo di Muravera. Dice: voglio tornare a 20 anni, dice nel messaggio.

L'amico Matteo ha detto: voglio tornare a 20 anni. Non si può, Matteo. Io, come dice un grande comico, voglio tornare bambino. Adesso accontentiamo Luisa, va? Che Luisa, ci sono quelli che mandano i messaggi, insomma, Luisa mi chiede, mi ricorda, mi raccomando, quando fai la trasmissione collage. Sto mettendo una canzone che mi ricorda un mio amore, quello di mia moglie. Molti si innamorano della moglie di botto, no, io invece mi sono innamorato piano piano. Infatti, questa ci sta proprio bene, perché la canzone si chiama Piano Piano, mi innamorai di te.

Grazie Luisa, per richiedere queste bellissime canzoni che poi piacciono tanto anche a noi e ai nostri radioascoltatori. E prima abbiamo avuto il nostro segretario della Forgia, il nostro amico Saverio Perra, grande amante di un gruppo che si chiama I Cugini di Campagna. Lui piacciono tantissimo questi Cugini di Campagna, quindi non posso non fargli ascoltare Anima Mia.

E grazie Saverio per avermi fatto ascoltare questa bellissima canzone che ti piace tanto. Grazie Andrea, invece Andrea Pisano, un amico, appunto Andrea, che mi ha mandato una bellissima frase. Io la voglio leggere per tutti quanti voi. Allora, ero il tipo di persona che avrebbe attraversato l'oceano per qualcuno che non avrebbe nemmeno attraversato la strada per me. Mi scusavo anche quando non avevo fatto nulla di sbagliato. Mi ci è voluto molto tempo per capire che non erano gli altri a rendermi triste o deluso, era la mia convinzione errata che tutti avessero lo stesso cuore che ho io.

sono le 10:59 minuti primi in questo momento, finisce qui. Noi c'eravamo. Se eravamo in rigorosa diretta, quello non avete visto, insomma abbiamo passato un bel sabato, abbiamo ascoltato l'amico Saverio, appunto Saverio Perra, il nostro segretario della Forgia, a parlarci di Invaso nell'ultima giornata che ci sarà oggi. Poi abbiamo ascoltato il nostro Marino Muras, amico e scrittore, lo dico, scrittore. Mi raccomando, avete sentito i suoi libri, li trovate su Amazon, scegliete quella cartacea che è più bella, eh? Le copie cartacee. Va bene, non mi resta altro che salutare tutti quelli che hanno preferito lo streaming per ascoltare Noi C'eravamo, un appuntamento con loro e con quelli che hanno usato il metodo tradizionale di 96.8, cioè la solita radiolina. Un'altra settimana sarà ancora diretta con Noi C'eravamo e Michele, che ci sarà in studio a farvi compagnia. Salutiamo gli amici di sempre. Roberta, ciao Roberta, come va? Matteo, grande Matteo da San Vito. Monique, che ascoltava da Johannesburg, la nostra Anna, dalla provincia di Firenze. Ciao a tutti, al prossimo sabato, un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao, da Michele.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

0: parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Kat.
2: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già.

sostanza che racchiude ogni certezza. Sono centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande, la speranza.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

kişi Omar. Perché non te ne viene o sciagare umano. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Time, joy, I need space. I need

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

kişi Omar. Fakirun denemeyende o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 16. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce!

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto

0: Sono le 16 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Bring the

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 18 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli.

Ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tuo padre invece niente, neanche che fumavi le sigarette, era vecchia maniera, un mulo, ma sente tu, sei sempre stato esagerato, nel parti, nel farti, nel far sì che ti amassero tutti quanti, scommetto che fai ancora il guappo, in fondo siamo sempre stati due giocatori d'azzardo.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakali Omar. Ecco mio pane, non ti va manca mai, ma tu che ne sai?

0: sono le 19. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari Muravera per la celebrazione della Santa Messa.
1: Bolliscano il caso dei ragazzi, no? Per poi vedere, presto dobbiamo cominciare le scuole, così offriamo tutti questi nuovo inizio, e credo che la parola del Signore ci dà oggi l'input per iniziare bene questo nuovo anno pastorale. Così offriamo al Signore la nostra preghiera, con tutto ciò che abbiamo nel nostro cuore, ricordando in particolare i nostri ammalati, gli anziani che hanno chiesto una preghiera, alcuni sono delicati anche di salute. Chiediamo perdono al Signore delle nostre mancanze, rinnovandoci nell'amore misericordioso di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
1: Signore, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà. Vogliamo e ringraziamo il Signore con l'inno di lode.
2: Gloria, gloria, in me,

terra agli uomini amati da Cristo. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo un santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorde dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi, perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, perché si converta ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore.

cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.

entrate prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Se ascoltaste oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove vi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai. E qualsiasi altro comandamento si ricapita in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio. Ricapitolo in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la

0: Signore sia con voi,
1: con il tuo spirito,
0: dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa si è risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore.
1: Amen.

Diano l'altro Gesù Cristo. Che oggi vogliamo metterci alla scuola della parola del Signore per ricevere luce, per ricevere forza nel nostro cammino di fede. Stiamo concludendo più o meno il tempo estivo e ci prepariamo per rincominciare l'anno pastorale con le diverse attività, dalle catechesi, con le famiglie, gli incontri biblici, le diverse celebrazioni. E credo che la parola del Signore di oggi, tre letture ci danno tanti spunti di riflessione, di confronto, anche per rincominciare con nuova forza e coraggio. Ecco, in queste settimane scorse, seguendo il Vangelo di San Matteo, siamo giunti ad un momento in cui, ricordate domenica scorsa, Gesù poneva ai suoi discepoli, faceva un invito. Prima aveva chiesto, sondaggio d'opinione, chi sono io per voi, no? E Pietro aveva dichiarato che Gesù è il Signore. E domenica scorsa Gesù ha detto che se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, no? Chiedendo di essere disposti a seguirlo fino a dare la vita. Io non so che risposta che avete dato voi, no? Che è una risposta molto personale, io non posso rispondere per te, ciascuno risponde personalmente alla chiamata del Signore per vivere la sequela di Gesù lì dove Dio ci ha chiamato, a me come sacerdote, a te come sposato, come nonno, come zio, come papà, come mamma, come sposo, sposa, figlio, figlia, no? Ciascuno lì dove Dio ci chiama, nel nostro posto di lavoro. Ecco, oggi la parola del Signore è incredibilmente concreta. Non so se siete riusciti a seguire queste letture, no? Mi sembra che c'è un filo d'oro che unisce le verità di fede, soprattutto amore e fratelli. Queste sono le due parole chiave di oggi, no? E Gesù è straordinario perché va sul concreto. Cosa vuol dire seguire Gesù? Cosa vuol dire dare la vita per Lui? Cosa vuol dire rinnegare se stessi per il nome del Signore, no? E Gesù qui lo mette concreto ai discepoli, ma anche a noi. Ecco, il testo del Vangelo di oggi è il Vangelo di Matteo, capitolo 18, versetti 15-20. Poi ve lo ripeto.

0: mette a casa, c'è anche il fogliettino se qualcuno lo vuol riprendere, e le altre letture illuminano questo testo biblico. È il capitolo in cui San Matteo parla della comunità, e al centro più o meno del Vangelo di Matteo, quindi è una cosa molto importante, perché questo tema in Matteo viene preso all'inizio del Vangelo e alla fine. Gli ultimi versetti del Vangelo di San Matteo, del capitolo 28, parlano di questa cosa qua. Quindi è una cosa importante, perché Matteo sta scrivendo alla comunità che vive un tempo difficile nell'anno 80 d.C. e ci presenta questo fatto. Gesù, dopo aver chiesto appunto di seguirlo, di dare la vita, parla di un problema concreto. Ai tempi di Gesù, quindi 2000 anni fa, ma credo concretissimo anche per le nostre parrocchie, per le nostre comunità, per le nostre famiglie. Qual è il problema? Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, guardate bene quello che dice Gesù, va, ammoniscilo tra te e lui solo, se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello. Gesù qua tocca un problema serio della vita di comunità, ma a livello mondiale, se vediamo tra il rapporto tra i popoli, c'è lo stesso problema, problema del perdono e della correzione fraterna, che è una cosa che ti fa male, ci dobbiamo correggere, no? Perché ciascuno è sicuro di se stesso, noi pensiamo di essere nel giusto. Allora partiamo da questa base, che tutti sbagliamo, perché se questo non è chiaro nel nostro cuore, non capiamo l'insegnamento di Gesù, che non è un obbligo, però Gesù ci dice come essere chiesa, come essere società umana, come essere famiglia, come essere suoi discepoli. E guardate come Gesù è delicato, sta parlando di un tema molto importante, dei suoi tempi, del tempo della comunità di Matteo. Gesù è già salito al cielo e Matteo scrive alla sua comunità che vive uno di questi problemi. Attenti che la correzione fraterna e il perdono sono pilastro fondamentale della comunità cristiana. Se nella nostra parrocchia non si vive il perdono, possiamo chiudere la chiesa, non funziona, perché è una dimensione che condiziona il nostro rapporto con Dio. Tu per me sei la prova se io amo Dio. Se io non voglio bene a te, non voglio bene neanche a Dio, perché Dio non lo vedo. A te ti vedo, tu mi pesti i piedi, e Gesù ci dice che dobbiamo amarci, perdonarci. E questa è dura, perché richiede un rapporto di stima e di fiducia tra di noi, perché io non ti colpevolizzo, ma ci tengo a te, alla tua vita, alla tua salute, e se tu sei nella vita, la vita ce l'ho anche in me. Adesso io sto mettendo un po' insieme tutto, no? Però riprendiamo il testo biblico, che Gesù è molto chiaro, è molto delicato con il fratello che sbaglia, con la sorella che sbaglia. Gesù non fa scandali, noi li facciamo. Se uno sbaglia, noi ne parliamo dovunque, anche in televisione e anche in Facebook. Le cose personali a volte le mettiamo in pubblico, ma tienitele nel tuo cuore. Cos'è lì a mettere scandali fuori? Ma questo non è cristiano. Non posso sedermi alla tavola del maestro se non vivo la carità. Guarda Gesù com'è attento, no? Quindi se il tuo fratello commette una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sta chiedendo a me che sono l'offeso di prendere l'iniziativa io per andare a dire a mio fratello: guarda che mi ha fatto male e mi ha pestato il piede. Okay? Quindi è quindi non odio, non giudizio, non rifiuto, ma prendo l'iniziativa per dire a mio fratello che ha sbagliato con me. Ci siamo? Noi invece cosa facciamo? Se uno sbaglia, ne parlo col vicino, non parlo col colpevole. Siamo? Quindi l'altro capisce quello che capisce, quindi si cucisce una telenovela che non finisce più, che si chiama giudizio temerario, che si chiama estromissione del fratello. Gesù non elimina nessuno, Gesù vuol salvare tutti. Allora vedete che è una cosa progressiva. Vai tu personalmente. Se non ti ascolta, ai tempi di Gesù la forza erano i due testimoni. Chiama due persone con te di fiducia e tu glielo dici, perché i due testimoni sono la prova che quella è verità, che lo stai correggendo, che glielo stai dicendo. Se non ascolta neanche loro due, dillo alla comunità. Allora lo dice a tutta la comunità. E se non ascolta neanche la comunità, gli fai capire che è fuori dalla comunione. Stiamo parlando di fratelli nella fede, stiamo parlando di fratelli con cui si vive insieme, con cui si cammina insieme, con cui si condivide la vita, l'amore del Signore. Stiamo parlando di questo. Ma questo vale anche nella società, anche nel posto di lavoro. Tu puoi giudicare un collega che ti ha offeso, o puoi avvicinarti e dialogare con lui e fargli capire che non va bene, per correggerlo, ma non per giudicarlo, non perché io so più di te. Oggi sbagli tu, domani sbaglio io. Cosa richiede questo? Fiducia reciproca, amore, rispetto. E soprattutto cerco il bene tuo, perché il tuo bene è anche il mio bene, la tua vita è la mia vita. Solo che stiamo parlando di una dimensione di fraternità e di comunità molto alta che Gesù sta proponendo. Non è il semplice stare uno accanto all'altro, è il fatto di appartenere, in forza della fede ci apparteniamo gli uni gli altri. E Gesù ci dice cosa fare quando uno sbaglia. Come devo fare? Come devo comportare? Se tuo fratello commette una colpa contro di te, va e ammoniscilo, fratello e solo. Se non ascolterà, prendi con te uno o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se non ascolterà costoro, dillo alla comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano, il pubblicano, cioè sei fuori dalla comunione. E questo è straordinario, no? Quindi questo suppone, richiede, e questo ci aiuta a dire, ma io come sto vivendo nella mia famiglia, nella comunità cristiana, la mia presenza, i miei rapporti interpersonali? Siamo comunità, è il segreto, per fare comunità, perché possiamo essere persone che vengono a messa, tutti battezzati, ma ognuno per conto suo. Ma questa non è la Chiesa di Gesù, Posso non conoscerti, però posso guardarti con misericordia e amore, possiamo conoscerci. No, noi ci diamo il segno di pace, finita la messa ci possiamo salutare, ci conosciamo. Perché? Perché la Chiesa di Gesù è famiglia, è comunità, è fondamentale il senso di appartenenza. Ma non perché sono di Muravera o sono di dove, no? La mia famiglia è la Chiesa, ovunque mi trovo con i cristiani mi sento a casa mia e condivido con loro. Vi ricordate Gesù come nel suo, quando lui predica, sempre mette al centro l'amore all'altro, al fratello, perché l'amore al fratello condiziona la nostra vita. Guarda cosa dice Gesù dopo, no? Intanto dice così: se tu ti avvicini a tuo fratello e lo correggi, avrai guadagnato il tuo fratello. Cioè parla di guadagno Gesù, cioè il mio tesoro sei tu, la mia vita sei tu, il regno dei cieli sei tu per me. Quindi se io ti amo, se io mi preoccupo di te, del tuo bene, è tutta vita di Dio. Ma la ragione di questo, perché Gesù lo dice? Viene subito dopo. In verità, io vi dico ancora, attenti, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che nei cieli gliela concederà. Ecco il segreto. Dio apre il suo cuore, ascolta la mia preghiera. Prima parla di legare e di sciogliere, no? Cioè, è potente la comunità che prega. Ne bastano due che siano d'accordo nel nome di Gesù, nella persona di Gesù, nel suo insegnamento, nella sua amore, per essere ascoltati da Dio. Molte volte le nostre preghiere sono parole, perché non siamo in comunione tra di noi. Ma in comunione non vuol dire che siamo uno accanto all'altro. Comunione di cuore, comunione di fede. Comunione vuol dire essere una cosa sola, sentirci parte gli uni degli altri. Gesù indica il perdono, la correzione fraterna, perché? Perché se noi riusciamo a metterci insieme, metterci d'accordo, stessi intenti, stesso amore, nella diversità, però lo stesso fine, lo stesso cammino, nel nome del Signore, il Padre ascolta la nostra preghiera. La nostra liturgia ha un senso. Iniziamo, noi abbiamo cominciato la celebrazione eucaristica come? Chiedendo perdono. È la porta di entrata. Se io non sono in comunione con te e tu non sei con me, è inutile ascoltare la parola, è inutile celebrare l'eucaristia, non avremo la grazia di Dio. La Chiesa inizia la celebrazione eucaristica, quindi la preparazione ad accogliere la parola, la preparazione a ricevere Gesù Eucaristia, chiedendoci perdono, come tutti abbiamo dichiarato, confesso per mia colpa, no? Abbiamo detto pubblicamente che tutti siamo fragili, ma questo non ci toglie la dignità, ma sapendo che siamo piccoli, fragili, bisognosi del perdono dei fratelli e delle sorelle. Gesù sta parlando di questo. Il perdono ci fa una cosa sola, ci unisce nel suo nome, ci aiuta ad amarci gli uni gli altri. È una cosa importante che poi il profeta Ezechiele dice, che ciascuno di noi è sentinella, guardiano del fratello e della sorella. Non perché ti controllo. Sentinella è colui che difende le mura della città, è colui che non vuole che nessuno si faccia del male, dà la vita per il suo popolo. Il cristiano, il discepolo del maestro, è colui che si fa carico dei fratelli e soffre quando un fratello sbaglia, quando un fratello non ama, soffre e si dà da fare e prega per lui, perché si converta, perché torni al Signore e fa di tutto per riavvicinarlo all'amore. Io mi sono chiesto, leggendo la parola, ma io lo sto facendo? Io, Ignazio, sto vivendo questo qui a Muravera con le persone che sto incontrando? Vi dico sinceramente, sono andato in crisi, no? Cioè, ho perso l'occasione, là, potevo. Sono stato zitto, potevo dire una parola per aiutare quel fratello, quella sorella, per aiutare quella famiglia a rinnovarsi nell'amore. Perché di questo si tratta, no? Di farci carico gli uni degli altri, non giudicando, nella misericordia, come Gesù, agire come Lui, amare come Lui, guardare come Lui. Chiudo con la parola di Paolo. Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole. Amarci. È là il segreto, no? In fondo Paolo riprende l'insegnamento del maestro, no? La carità non fa alcun male al prossimo. La carità non è giudizio, non è esclusione, è tutto il contrario. È dare la vita. Sant'Agostino diceva, ama e fai ciò che vuoi. Ma quando uno ama non fa del male al fratello. Se mi avvicino a te perché ti voglio bene, è perché soffro che tu non sei nella pienezza. E Gesù ci indica anche con delicatezza come raggiungere il fratello, piano piano, con pazienza, con misericordia, desiderando portare il fratello nella comunione, perché se siamo uniti e preghiamo insieme, qualsiasi cosa chiediamo al Padre ce lo darà, perché Gesù è in mezzo a noi. Cioè la nostra comunione, il nostro volerci bene, convoca la presenza di Gesù, del Verbo, la seconda persona della Trinità. E il Padre non può non ascoltare il Figlio. È che noi ci crediamo poco a questa verità, ma questo dà senso a tutto. Pensa tu, se io vado a lavorare con la presenza di Gesù, cambia tutto. I tuoi colleghi che non credono si accorgono che qualcosa di nuovo c'è. È Gesù che tu porti in forza della comunione, in forza dell'amore che vive con i tuoi fratelli di comunità o con la tua famiglia, e lo porti ovunque, e diventa questo l'annuncio, la forza della Chiesa. Continuiamo a pregare insieme, no? Vi lascio a voi gli stessi biblici, prendeteli, pregateli, mangiateli, lasciateli che tocchino il vostro cuore, non preoccupatevi di capire, lascialo entrare nel cuore, quello spirito illumina, lo spirito ci indica come mettere in pratica la parola di Gesù, che è molto semplice, molto concreta, ma molto impegnativa. È la promessa delle promesse. Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, dove si mettono d'accordo nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Non solo in chiesa, in casa, in negozio, per strada, al lavoro, in spiaggia. Io sono in mezzo a loro. È la promessa che Gesù ha fatto. Se voi leggete la fine del Vangelo di Matteo, fa la stessa promessa ai discepoli. Quello vogliamo chiedere al Signore come dono, no? Come intuire quanto Lui ci ama e che potere abbiamo noi cristiani che viviamo insieme la fede. Mettiamola in piedi, rinnoviamo la nostra fede in questa verità, in questo dono che Gesù ci fa di indicarci il segreto dell'essere fratelli, sorelle, di avere la sua presenza. Rinnoviamo la nostra fede in comunione con tutta la Chiesa, col Papa, con tutti i cristiani sparsi nel mondo, in particolare i cristiani che vivono tempi di prove e di persecuzione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Illuminati dalla parola che ci invita alla correzione fraterna vissuta nella carità, rivolgiamo la nostra preghiera al Padre perché ci renda strumenti di verità e di amore.
1: Diciamo insieme: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per la Chiesa guidata dallo Spirito, sappia educare alla correzione fraterna come gesto di misericordia e di comunione, e non di giudizio o di condanna. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per i governanti e i responsabili delle nazioni, abbiano il coraggio di accogliere il confronto sincero, di correggere le scelte ingiuste e di operare sempre per il bene comune. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Per tutti coloro che faticano a richiamare un fratello per paura di rovinare un'amicizia, il Signore dona loro il coraggio della verità perché ogni parola sia occasione di crescita e non di delusione. Preghiamo.
0: Signore, il degno ci va amare.
1: Per tutti i membri della nostra comunità, crescano nella fiducia reciproca, sappiano parlarsi con franchezza e camminino uniti nella ricerca della riconciliazione e della comunione. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. O Padre, donaci un cuore mite e coraggioso, capace di accompagnare, lasciarsi accompagnare per costruire relazioni vere secondo il Vangelo. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 7 nel libretto.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, oh Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Oh, God.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Nicola nostro patrono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.

Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e vedi a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sei io. Ha visto soltanto una parola e io mi parlo.
1: Accanto al foglio numero 17, Cristo speranza delle genti.

Thank you.

Yeah.

Yeah.

0: in fondo alla chiesa trovate le due lati, il fogliettino col programma di questa settimana, che è abbastanza piena di impegni. Ecco, lunedì, domani celebreremo l'ultima messa della domenica sera, quindi saranno le messe al mattino alle 8 qui in parrocchia, alle 10 nella chiesa Vergine di Nazareth, Giovanni Paolo II, e poi alle 20, e poi finiamo con le messe alle 20, a meno che non vediamo che ci sia necessità, metteremo la messa anche durante l'anno, cambiando magari di orario. Con lunedì è il vespro della festa della Natività della Vergine Maria. Sappiamo che noi a Muravera abbiamo una devozione speciale per la Madonna. Allora alle 18, quindi non alle 19, ma alle 18 celebreremo la chiesa qui in chiesa, a Rocchia. Poi subito dopo procederemo con la Via Cruz, con la processione verso la chiesa campestre. Sono più o meno 3 chilometri di marcia, va bene? Quindi pregheremo il rosario, trovate fuori, anche nel foglietto c'è anche scritto in piccolo il percorso come l'anno scorso, quindi saranno la polizia municipale che ci accompagna, per soprattutto la parte più delicata del percorso è quando ci mettiamo nella via, nella provinciale, vicino al campo di calcio, che dobbiamo poi metterci nella stradetta campestre. Quel pezzo è più pericoloso, però abbiamo chiesto l'ausilio dell'assistenza della polizia municipale. Quindi ci sarà la processione, anche nella processione normalmente l'immagine della Vergine, lo ripeteremo anche domani, lo carica, la portano le donne, la basta fare, vivere con carità anche questo, perché c'è qualcuna molto devota che si attacca alla portantina e non la molla, e non va bene, perché ci si alterna, è un regalo, facciamo un gesto d'amore alla Madonna, anche un sacrificio, quindi ci si alternerà durante il cammino. Ricordate che più o meno siamo alla stessa altezza le persone, se no dopo diventa più faticosa, perché la portantina è pesante, quindi non è l'immagine della Vergine Maria che è pesante, ma è la portantina, e la basta alternarsi mentre preghiamo il rosario, affidiamo alla Madonna le nostre famiglie. E chiedo questo come gesto di carità, perché l'anno scorso era diventato un poco, c'è stato un punto dove io volevo fermare la processione perché era uno scandalo, cioè andiamo in processione per pregare, non per bisticciare, per portare questa portantina. La carità, sempre la carità, mettetela davanti e subito si capisce. Quindi molte volte cedere di farlo io per far contento l'altro, quella è preghiera, io mi punto che io ho deciso, e hai deciso cosa? Siamo. Non mi dilungo di più, perché se domani viene fuori fermo la processione, cioè non c'ho problemi, fermiamo la processione, prima è uno scandalo, non è preghiera, preghiera è carità, è misericordia, è servizio, ci siamo? Meglio avvisare prima che dopo lo facciate, non siate scandalizzati, perché è scandalo dare testimonianza al contrario. Comunque, arrivati là in chiesetta, sistemeremo la Madonna e poi dei devoti di buona volontà e generosi ci offrono la cena. Ci siamo? E c'è cena per abbastanza persone, ci siamo? Quindi non preoccupiamoci di partecipare o di invitare qualcuno a rendere omaggio, oltre alla cena, no, invitare alla processione, per un modo, so che qui a Muravera tre volte si è fatto, in occasione della festa della Madonna, in chiesetta, quindi sono le persone che già sono organizzate per tutto, per avere luce, per avere dove sederci, eccetera. Ringraziamo anche di questa generosità, no? Le persone che lo stanno facendo hanno voluto mantenere l'anonimato, perché lo facciamo per la Madonna, per la Vergine, per la parrocchia, no? Come gesto di fraternità. Io l'ho chiamato cena di fraternità, che davvero io sono rimasto sorpreso di questo. Fate voi, io non so come funziona, e loro sono organizzati, quindi. Poi il giorno dopo, martedì, celebreremo alle 18 in chiesetta la messa, quindi cercheremo l'ombreggio degli alberi, e poi da lì torniamo in processione riportando l'immagine della Madonna, dove vivremo alla fine un momento di fraternità qui in parrocchia. Va bene? Questi sono i due giorni importanti. Poi un'altra notizia per cui pregare, no? Ho ricevuto un messaggio da Don Federico Murta, che conoscete, no? Si dice una vera. No, attualmente sta svolgendo in questi anni un servizio in cattedrale alla Nusei, eccetera. Ecco, quest'anno il vescovo gli ha dato un incarico, sarà parroco di Il Bono. Ci siamo? Quindi ho promesso la nostra preghiera, il nostro tifo, perché sia un bravo parroco, e farà il suo ingresso il 15 di settembre, che è un martedì, alle 18 c'è la messa a Il Bono, in cui il vescovo appunto lo affiderà, gli affiderà questa comunità e lui sarà affidato a quella comunità. Quindi lo ricordiamo insieme, se qualcuno ha modo di sentirlo e vederlo, fategli gli auguri e ditegli che lo ricordiamo nella nostra preghiera. Un'altra notizia sempre di preghiera è che finalmente anche nella nostra diocesi ci sono ordinazioni sacerdotali. Normalmente le fanno a giugno o a settembre, il 12 settembre, quest'anno cade di sabato, giorno del nome Santissimo di Maria, no, quindi generalmente il vescovo in quel giorno ordina ai sacerdoti che cada di sabato, martedì, quel giorno di festa per affidargli alla Madonna. Quindi sono due giovani che hanno fatto un percorso anche del diaconato che saranno ordinati sacerdoti, quindi ringraziamo il Signore e preghiamo per loro anche in questa occasione, no, perché il Signore continua a chiamare qualche giovane generoso per mettersi al servizio, visto che i sacerdoti è una categoria in fase di estinzione, non ci stiamo piano piano invecchiando e non ci sono i sostituti. Quindi l'importante è pregare, no? Consumare un pochino le ginocchia nella preghiera per chiedere le vocazioni. Possiamo ora metterci in piedi per invocare la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sui nostri ammalati, perché il Signore veramente sia consolazione e forza. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla messa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Rendiamo grazie a Dio.
1: Salmo 284, 23.

Thank you.

Good fighting.

Thank you.

0: In diretta dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
2: Sono le 20 e 9 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
5: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
6: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: stupide.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.
3: Are you my cat? I tell me you see, we're peace and variety, you know?

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Tu sei

c'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: cosa vuoi, poi vuoi, anche se a volte non puoi scegliere.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda, si attorciglia.

accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama. Ti chiama, ti chiama.

0: panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned, Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una cosa molto particolare intitolata When I Ride.

Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990, che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale, dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista e atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Thieves Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Caveman, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed, questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plane, loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plane, tutta per voi qui a Rock Wave. Yeah.

0: Alberto Prisco.
1: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hensbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.
2: Saw a low rider crossing the plain.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che ha dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015 ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Sono le 23 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333 98 60 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 23:46. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: fatto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena. Preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: È mezzanotte e 30 minuti.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: le cose che non dico.
1: È 1:30.
2: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: prima quando?
1: Ma prima no? Si vedono i contatti, faccio la telefonata, al limite ti faccio un leasing, se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter, voglio saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: έχουμε.
1: Καλή.
0: Με το σιγά το.
1: Uno no viene más.
0: Non vai bene. Come vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male già si va solo, eh?

0: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.